Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Quando la campana suona a mezzanotte, in silenzio e a lungo ho pensato a te, a come tu stia, a com'era un tempo, e all'augurio che tu possa tornare a casa col nuovo anno.
1: Parole che dette travolgono tramonti, il battere del polso sul mercurio.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma.

0: siamo con Roberto Fricantoni, frontend degli Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

0: Che lavoro? Me l'ero dimenticato. Che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?

0: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
1: E l'affitto?
0: Vivo con mio fratello e non lo pago.
1: Vabbè, dico i vestiti.
0: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
1: Vabbè, il mangiare.
0: Mi ospitano molto spesso. Yes.
1: Se, vabbè, questa sigaretta qui.
0: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre. Questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

restano fermi e i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo, un risultato immutabile, inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

nel vuoto. Le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio C-Roma, rock and roll a colazione. Nel genere musicale cadenzato e ondeggiato, un riferimento blues all'atto sessuale. Si intuisce l'identificazione ritmo automobile, urlo frenesia, ballo sesso, chitarra successo, per cui il rock and roll traduce in musica il ritmo, il rumore e lo spirito della vita americana. Il rock and roll riproduce in musica i suoni stridenti, frenetici, brutali, violenti e ripetitivi della città. Nasce dall'improbabile fusione di traffico, marciapiedi, autostrade, scuola, bar, bowling, cinema, beni di consumo di massa. Il rock and roll è la prima forma musicale a celebrare senza riserve quei tratti della vita cittadina che erano stati additati come mali assoluti dagli uomini di cultura.

But it's one for the money, a two for the show, a three colazione rock, Radio Chiroma. Colazione rock su Radio Chiroma. Perché puoi fermare Elvis, non puoi fermare il rock and roll.

0: Buongiorno, Shabbe. Ha compilato un modulo che giustifica sta camminata che ti sta facendo?
1: No.
0: Tu mi sai uno per rispettare regole. Manca la mascherina da mesi. E ti sta venendo questa tuta. Tu fai con tu sordato.
1: I San Giubon.
0: Ya, mi ha zicca su la macchina. Che ti accompagnerà a casa. Diamo forza un po' fritto.

0: Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squacchi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.
1: I've been all around town, bass starting drown as these sounds coming. I've been on a high low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

0: voice of their soul and shared their naked feelings with the world. This is a poem. Listen.
1: Lucente città sulla collina. La frase di John Wintro che la usò per descrivere l'America.
2: Cosa cazzo hai da fare il buffone?
3: Sono il simpaticone della compagnia. Vai con Rock!

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 45%.

0: Is it good enough for you?
1: Radio C Roma.
2: 24 ore su 24, non stop.
3: Sei su Radio C Roma, 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.
3: Bravo.

0: Lord, he was going to sound his trumpet one day.
1: Pray when you're in the dumps,
0: my brother,
1: then you can take your pumps.
0: Hey, sister,
1: if you only pray.
2: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Le persiane l'hai sfrangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Perfetto. Termosalate, termosacqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino? Perfetto.

0: Ehi!
1: Che c'è?
0: Ho trovato qualcosa. Salve, professor Folken. Ci sono! Crede che io sia Folken? Salve.
1: Ma come fa a chiederti come stai?
0: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
1: Ok.
0: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
2: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
0: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbaglia.
2: Sì, è vero.
1: Ma come fa a parlare?
0: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
2: Vogliamo fare una partita?
1: Oh. Sentiva la mancanza di voce.
0: Già, buffo, no?
1: Sì.
0: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
2: Non preferirete una bella partita a scacchi?
0: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
2: Bene.
0: D'accordo.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata,
4: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
4: Radio Ciroma
8: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora!

0: Professù, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
2: Sapete,
0: 200.000 lire.
1: Un
0: grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io. Colonnè, vedete se viene la chitina mia moglie. Colonnè, mia moglie.
2: No.
0: Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
1: Capite
0: che voglio dire? Professù, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, tieni capito bionda, con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze tante, un esercizio giovane moderno, due punti, ne strunze.
2: A me?
0: No signore, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina o quando fai un abbonamento completo a tua Natascia.
3: I'm ready, baby.

Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'osso. Cinghialone.

0: bentrovati, diciamo bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene comunque. Sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma adesso.
1: Proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire. Chiamateci se volete smettere di dimagrire, 0984 28 250,
1: e vi diremo come
2: 45 68 01. Vi diremo di più del come, e poi www.ciroma.org
1: le coordinate,
2: sì, le coordinate con 3 4.

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi piace
0: Vina, Villo. Bloccala lì.

0: Yeah.
1: Are you proud of these words?
2: I'm proud of the words, yes. Not necessarily the deeds.
3: Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi.

ascoltateli. Sentite? Carpe. Sentito?

0: when I'm in the air, I don't know what to do. I just do it when I get in the air. You know? I either gonna dunk it or just stand up.
1: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio G-Roma. Radio G-Roma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio G-Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.6. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G-Roma, sempre con te.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

0: Bush si è apparso poco fa alla sala stampa della Casa Bianca e ha detto che le cose stanno andando veramente benissimo.
1: Va bene.

0: ascoltiamo anche i suoni e i rumori, è l'orrore, è un inferno.
1: La borsa ha avuto un'impennata, le vicende belliche hanno infatti ridato entusiasmo agli operatori, più 5%. Linea a Milano.
2: Ecco, siete collegati in diretta con Piazza Affari. La tempesta del deserto scatenata dagli Stati Uniti ha portato su tutte le borse.
3: La vista di noi occidentali con macchine fotografiche e telecamere ha scatenato un'ondata.

0: è un inferno.
1: Verranno terroristi e uccideranno tutti. Dico che la guerra è brutta, poi le bambine non mangiano.
2: Muoiono un sacco di gente innocente.
3: L'Italia non è in guerra con l'Iraq e i rapporti diplomatici continuano. E Andreotti a dirlo.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

hanno fatto di un sindaco un viandante. Ma chi ha per casa il rifugio di tutti non sarà mai un randagio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra e sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

In culo agli italiani di Bensonhurst, con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio, che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi, sperando in un'audizione per i Soprano.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Sto qua, chi è? Un animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne magna due.
1: Giù, non filo via, with the maca. Giù.

0: Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13:38.

0: Un nanetto brevissimo.
1: Bravo. Lei è forte.
0: Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Sani Gesualdi, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Era peloso.
0: E allora il tempo, non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai,
0: numero uno, un impermeabile.

0: Numero due è un impermeabile.
1: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo. Sì. Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
0: Moltissimo lo capisco.
1: Padre. E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
0: Sì.
1: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
0: Sì.
1: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'ombrello, l'impermeabile, e si metteva di sopra il cellophane per non fare bagnare l'impermeabile, poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare, cioè lui si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista, lui si incurvì, poi sì, allora poi scoprì un sistema, no? Che lui quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello, con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
0: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro posto.
1: Allora lui questa esperienza, lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studio.
0: Come si laureò in tempo?
1: Si laureò in tempo.
0: Nei quattro anni degli studi?
1: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
0: Ah,
1: no,
0: il tempo, in meteorologia.
1: E lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo. Autunno, tempo autunnale. Inverno, freddo. E primavera, tempo primaverile. Ecco. Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo. Lui allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti. Senza pensare niente, senza così, fermo,
0: sì,
1: immobile, 20 minuti, posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
0: No, per carità.
1: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
0: questo. Non te lo fanno dire, e lo so, padre.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 40 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 23%.
1: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, ovvero Radio Ciroma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
2: Blocca la frequenza.
1: Blocca la frequenza, sempre la
2: blocca. Mita ciovina,
1: Villo. Bloccala lì.

On this fine day, I can go to the bookstore, buy a book.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio, per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione, e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

0: Getto di Varsavia, 1945. Nel primo livello del gioco, Sven si guarda attorno e ammira ciò che ha fatto. Sono tutti morti. Sven ha solo eseguito gli ordini e non si guarda indietro. Secondo livello del gioco. Sven stavolta è in fila con la sua famiglia per la razione di cibo, ma deve correre. I soldati israeliani gli stanno sparando addosso.
1: Acquista Double Face nei migliori negozi di giocattoli. Double Face è il videogioco più emozionante e realistico. In Double Face la storia si ripete e tutti sono responsabili. Distribuito da Thanatos Multimedia e consigliato dall'Istituto di Obbedienza Animale.

Radio Ciroma 105.6 è il piatto che fa per voi.

hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. È giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: grave, home favorite, made it out to Todd's. Gammon,
1: Gammon, qualcosa che ancora cambierà mixtape.

0: Gammon, Science, Science.
1: Tagliare l'uccello.
2: Grazie, Walter.
1: Non se potrò esprimere la mia opinione.
2: Grazie, Walter. Questo mi fa sentire davvero al sicuro. No. Mi fa provare un senso, come dire, no, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto. Già. E invece no, mi sono messo
1: fottuti
2: in questo casino.
1: Tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
3: Nazisti, Drugo?
1: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione. Fai questione di lana caprina.
2: O
1: mi sbaglio?
3: Beh, ma lui...
2: Ma no, sono dei nichilisti, capito? Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
1: Nichilisti? Mi venga un colpo.
4: Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
2: Già.
4: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
2: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
4: No, stavo solo cercando di...
2: Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
4: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
2: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale, mi serve il cetriolo, per la puttana.
3: Che devi farci, Drugo?
4: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
2: Fanculo il torneo, e vaffanculo anche tu, Walter.
4: Vaffanculo il torneo. Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
2: Senti, dammi...

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma 105 700.

da sola. C'è la mia coperta calda che ti piace tanto.

non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

Le scuole devono essere nostre e devono essere servire per discutere insieme, come hanno fatto Alfarini a Milano. Discutere insieme significa affrontare quei problemi che la scuola sistematicamente ci impedisce di affrontare. E le nostre rivendicazioni sono in ultima analisi le stesse. Cultura, cioè approfondimento critico della nostra posizione nella e contro o in dialettica con la società, per tutti senza discriminazioni economiche o di capacità o di merito. Bisogna chiarire che la cultura non ci viene data, la cultura fa paura ed è per questo che la cultura non ci viene data.

Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

0: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... Ma insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante. Di un'energia pulita.

0: certo che conino come questo puoi pure andare a morire.
1: E te frega.
0: Noi che ci avremo? Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, andò ci andiamo, la Madonna è il divino amore.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

stamattina ero solo una lacrima. Una sola lacrima che presto è diventata un fiume. Un fiume da cui è nata la speranza. Speranza che è sfociata in una violenza.

imbastardita, stretta di carne accattivante. Frutto di un'innocenza remota, imbastardita, stretta di carne accattivante. Può permettersi rimpianti, nessuno può permettersi rimpianti, nessuno può permettersi.

0: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma.
1: Jag älskar havet. Jag älskar de starka vågorna.
0: Vedere al buio. Vedere al buio.
1: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
2: Il progetto Suono Madre nasce all'interno del corso di videoarte, cinema, dell'Accademia di Belle Arti di Catania, da un'idea di Alessandro Aiello Scuola Fuori Norma. Il senso della materia è quello di invitare ragazze e ragazzi a esplorare un territorio che contiene musiche, rumori e suoni. E anche di riflettere sul concetto di limite e libertà. In questo secondo volume, 31 allieve e allievi selezionati, hanno realizzato altrettante composizioni sonore della durata di 60 secondi, utilizzando unicamente musiche, suoni e field recordings contenuti in una libreria di 38 elementi.
3: Francesco Petriglieri.
4: And weep beside the tree.
5: Miss Reynolds?
6: Dottor Hewitt, John Erickson. Uno scapestrato.
5: Molto piacere, pastore. Non vuole sedersi.
7: Tornavo da Monterrey e ho notato la sua cassetta delle lettere.
5: Laura, girati un po'.
6: Così?
5: Sì.
6: Che cosa diceva, dottor Hewitt?
5: Diceva che tornava da Monterrey e in piena notte ha visto...
8: Dove sei? Dove sei? Dove sei?
3: Alberto Moretto.

0: Amicizia, amore, che c'era? Amore? Oh, penso che lei lo chiamasse così, ma era più una malattia, una febbre che la divorava, anima e corpo, che la sfiniva. Non c'era cattiveria che lei non sopportasse. Se la picchiava, oh, perché l'ho visto io sbatterla per terra, lei lo guardava come per chiederne delle altre. Senza orgoglio, senza pudore, si sarebbe trascinata ai suoi piedi, sulle mani e sulle ginocchia. E lui, serpente, rideva con quella sua risata.
1: My love and I, beneath a weeping wind.
2: Alessio Sirna.
3: I remember when another president, nice man, threw up in Japan. And they did slow motion replays.
4: I remember when another president, nice man, threw up in Japan. And they did slow motion replays. I remember when another president, nice man, threw up in Japan. And they did slow motion replays.
2: Andrea Antoci.

0: Tanto lieto. Girati un po'.
1: I remember one.
0: Sì, certo.
2: Avanti.
3: Noi sì.
4: Singing on.

0: Andrea Vitale.
1: Thank you.

0: Asia Nina Costa.
1: Nobody knows.
0: Camilla Di Blasi.
2: Thank you.

0: I remember one.
1: Chiara Monteleone.
2: Chissà quale persona scegliere.
3: Mamma.
4: Mamma. Ti ho semplicemente chiesto se ami mia moglie.

0: Cristian Frittitta.
1: Another president, nice man, grew up in Japan. And they did.
0: Elena Romano.
2: Forse ci amiamo ancora.
3: Io ho semplicemente chiesto se ami mia moglie.
2: In fondo l'amore è abitudine.
4: Amare.
2: Non trovi?
4: Ci siamo abituati l'uno all'altro.
3: Sì, d'accordo.
4: Sì.
3: Ma vi sarete amati all'inizio.
5: Amicizia, amore, che c'era? Amore? Nessuna donna ha mai sofferto come te.
6: Diceva che tornava da Monterey e in piena notte ha visto...
7: Angela sola.
8: Mamma.
9: E mia madre, io non la...
7: Gast.
5: Dottor Hewitt. John Erickson.
7: Suo diritto.
6: Laura.
10: Dove sei? Dove
7: chissà
10: sei?
7: Quale persona c'è.
9: Lo so, sono una cattiva figlia. E Dio mi punirà.
5: Si comportavano in casa... come se fossero in mezzo al bosco.
0: Emanuele Nastasi.

0: Felice Scuderi.
1: Ho visto certe cose io. In casa si comportavano in casa come se fossero in mezzo al bosco. Non si curavano affatto che lei li vedesse. Non lo so, Miss, io non so quello che abbiano visto. Tutto mi deve dire. Mi fa male ricordare.
0: Francesco Petriglieri.
2: Miss Reynolds?
3: Dottor Hewitt, John Erickson, uno scapestrato.
2: Molto piacere, pastore. Non vuole sedersi.
4: Tornavo da Monterrey e ho notato la sua cassetta delle lettere.
2: Laura, girati un po'.
3: Così?
2: Sì.
3: Che cosa diceva, dottor Hewitt?
2: Diceva che tornava da Monterrey e in piena notte ha visto...
5: Dove sei? Dove sei? Dove sei?
0: Jed Slama.
6: Signore, perdona i miei pensieri impuri.
1: Era più una malattia, una febbre che la...

0: Io non la amo.
1: Non c'era cattiveria che lei non sopportasse. Se la picchiava, perché l'ho visto io sbatterla per terra.
0: Lo so, sono una cattiva figlia. E Dio mi punirà.
1: Lo guardava come per chiederne delle altre. Senza orgoglio, senza pudore. Si sarebbe trascinata ai suoi piedi, sulle mani e sulle ginocchia. E lui serpente rideva con quella sua risata triviale. Mi fa male ricordare. Si sarà dannata, ma nessuna donna ha mai sofferto come lei.
2: Jody Scardace.
1: Amicizia, amore, che c'era? Amore? Oh, penso che lei lo chiamasse così, ma era più una malattia, una febbre che la divorava, anima e corpo, che la sfiniva. Non c'era cattiveria che lei non sopportasse. Se la picchiava, perché l'ho visto io sbatterla per terra, lei lo guardava come per...

0: when another president grew up in Japan and they did slow motion replays?
1: Sando!
2: Marco Michele Marino.
3: Chissà quale persona sceglierà. Mamma, cast, il signor Colby.

Thank you.

0: Salvatore Barcellona.
1: Come on, let's do it.

Who are you? Who are you? Who are you?

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti se sono paradiso.

0: sul purgatorio se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stimmate?
0: Si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Raffi, generi!
1: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
0: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
1: Sbarbi, sono in paradura.
0: Ok.
2: Ok, nessun problema, ragazzi.
0: Nessun problema.
1: Sbarbi, sono in paradura.
2: Schiodiamoci.
0: C'hai della merda.
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
0: Oh, c'hai della merda, no?
2: Ma che viaggio ti fai?
1: Intrippato. Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
0: C'ho delle storie tese.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
0: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slego.
3: 1, 2, 6, 9!

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

da me è normale, praticamente me ne sbatto, mi ho detto per un culo, mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola come dare in testa alle persone, odio la gente, tutto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non è roba, è stato veramente come una bestia.

0: Sai di...
1: Salata?
0: Saliva?
1: Saltandola! Sangue da...
0: Sanguinosa? Saturata? Saziare?
1: Scaldandole?
0: Scambiandosi?
1: Scendela?
0: Schiusele?
1: Schiuma?
0: Sciogliere?
1: Scivola dentro?
0: Scivola via? Scivolosa?
1: Scoprire! Segnandola?
0: Sei entrata sempre meno, sempre più
1: sensibile,
0: sentendola, sentendosi,
1: sentele senza forza,
2: senzale, separandole.
0: Se ti fa male,
1: se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando, si appoggia sul, si apre, si arresta,
0: si schiude, si contrae, si curva, si gira,
1: silenziose,
2: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita,
0: muove, alza, soffice, sognando, soggiaci,
2: solletica,
0: sollevandola, solo con,
1: solo nel,
0: soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando,
1: spaccata,
0: spalle in,
1: spasimare,
2: spingendo, spinta verso, sporgendo la spassata, spremendo, staccata,
0: si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola,
1: stremata,
0: stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva,
1: su, incando,
0: sudate,
1: sugli occhi,
0: sulla pelle, sul ventre, su
1: pi,
0: svanire, svegliandosi,
1: sveltana, svestita, svuotala.
0: Sai di
1: salata,
0: saliva,
1: saltandola,
2: sangue da sanguinosa, saturata, saziare,
0: scaldandole, scambiandosi,
1: scendela, schiusele,
0: schiuma, sciogliere,
1: scivola dentro,
0: scivola via,
1: scivolosa,
0: scoprire,
1: segnandola,
0: sei entrata
1: sempre meno,
0: sempre più sensibile, sentela, sentendosi, sentela senza forza, senza le, separandola, se ti fa male,
1: se ti muovi,
0: respiri seta,
1: sfinendosi,
0: fiorare,
1: sgusciando,
0: ti appoggia
1: sul, si apre,
0: si arresta,
1: si chiude, si contrae,
0: si curva,
1: si gira,
0: silenziose,
2: si riempie,
0: si schiude,
1: slacciata,
0: slargando,
2: smarrita,
0: smuove,
1: sobbalza,
0: soffice,
1: sognando,
0: soggiaci,
1: solletica,
0: sollevandola, solo con, solo nel,
1: soltanto,
0: sommessa, sommersa,
1: sospesa,
0: al,
1: sospinta,
0: sospirando,
1: sospiri,
0: sottile,
1: sotto il peso,
0: sotto le mani,
1: sotto
0: vibrando,
2: spaccata,
0: spalle in,
2: spasimare, spingendo, spinta verso, spargendola,
1: spossata,
2: spremendo,
0: spaccatasi,
1: stanca,
0: standoci dentro, standoci fermo.

0: Buonasera a tutti, con lieve ritardo comincia Barrio, la trasmissione del venerdì sera dalle 19 alle 20 circa su Radio Ciroma 105.7 e streaming www.ciroma.org. Oggi puntata con lieve ritardo, fa un caldo assurdo, siamo in Piazzetta Toscano, qui a Cosenza Vecchia, quindi insomma abbiamo le birre un po' calde e l'acqua un po' calda, quindi se venite a rinfrescarci ben venga. Abbiamo come ospiti Mattia Nigro e Demi Vulnera, vi ringraziamo. Vi ringraziamo di essere qui, ciao ragazzi, è un piacere essere, insomma, avervi qui per la prima volta nella serie storica di Radio Ciroma. Il vostro è un viaggio, diciamo, molto articolato, legato a tantissime esperienze culturali, sociali, lavorative che avete sviluppato nel corso degli anni. E poi, logicamente, Ciroma è soprattutto musica e ci fa piacere che, insomma, avete i vostri gusti musicali, ma avete scelto brani vostri, brani non solo vostri, legati a delle collaborazioni di cui parleremo più avanti.
1: Sì. Le racconteremo tutte queste collaborazioni, le racconteremo a tutto il pubblico meraviglioso di Cosenza e dei dintorni.
0: E non solo, siamo in streaming, ricordiamo, dalla pagina di Ciroma, www.ciroma.org, dalla pagina web, siete sull'home page, cliccate sulla diretta e potete ascoltarci in ogni parte del mondo. Infatti ci sono i vostri fan che vi stanno ascoltando in ogni dove.
1: Sì, sì, c'è qualcuno dalla Svezia, qualcuno dalla Francia, ma ti racconteremo durante la puntata.
0: Certo, sì. Allora iniziamo a introdurre, ecco, le tematiche e poi

0: Poi diciamo introduciamo il primo brano vostro di
1: sì, guarda, stasera. Vai. Stiamo venendo da Rosetto Caposculico e da
2: Trebisacce.
1: Sì, venite da Nord Calabria, insomma.
0: A meno i posti, ma in realtà venite dal sud, sud della Calabria, dal cuore della Calabria, dove un bellissimo festival si sta svolgendo questi giorni.
1: E non ti è scappato, è un mega festival, il Calabrico Festival, che è iniziato ieri. Meglio noto come KEF. Che facciamo? Ne parliamo anche in radio di questo KEF. Sì, mega festival, tematiche importanti, ecosistema non solo ambientale, di piante, di insetti, ma soprattutto ecosistema umano. Vi aspettiamo lì, è una zona comfort, famiglie, persone, anime, tutti insieme lì riuniti a festeggiare la bellezza e la meraviglia di queste persone e dell'ecosistema.
0: Quindi Calabria Eco Festival, potete trovare il programma su internet, tutte le giornate sono moderate il 16 e finiranno il domenica 19.
1: Esatto.
0: Attività culturali di ogni tipo, insomma, ho visto dallo yoga, concerti, insomma, escursioni. Ci sono un sacco di banchetti, insomma, ci siete pure voi, quindi insomma, perché non andare? E il festival si trova a Polia, in provincia di Vibo, e basta uscire, se non vado dall'uscita di Pizzo, e fare circa un 15-20 km e arrivare, insomma, in questi bellissimi...
1: Bosco della Gigliara, un posto magico, davvero.
0: Vai, perfetto. E quindi, insomma...
1: Vi aspettiamo.
0: Voi, insomma, siete venuti dal KEF, ritornerete al KEF, quindi, insomma, una levataccia. E, allora, introduciamo il primo brano vostro, insomma tuo particolarmente,
1: sì, sì.
0: A quale esperienza pure è legata?
1: Sì, il primo brano è stato scritto in Toscana, a Firenze, con gli amici nostri.
0: Che di vera, vai, sono proprio contento che parli della Toscana.
1: E allora, sei proprio toscano.
0: Io sono mezzo toscano, pure tu sei mezzo toscano, quindi insomma ci si diverte a parlare. Quindi, primo brano, fiorentino.
1: Sì, nasce sulla strada, Other Way. Quali sono le altre possibilità di vivere lì? È un brano che ci ha ispirato, ci ha fatto stare insieme, poi vi racconterò anche questo durante la puntata, e ci ha fatto unire per strada, partito tutto per strada, e nasce questo pezzo come ribellione, perché tutti possono parlare e tutti possono ascoltarci. E qui lo raccontiamo con queste note un po' struggenti, il basso composto da Marco Nigro, mio fratello, chitarra e sottoscritto con la voce, Pablo il peruviano alla batteria e Francesco invece alle tastiere.
0: Ce lo ascoltiamo.
1: Buon ascolto.
0: Primo brano.

0: Rieccoci in diretta sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 e in streaming www.ciroma.org. Ospiti in studio Demi e Mattia, che stiamo sciorinando questo vostro viaggio musicale e culturale. Dopo questa presentazione di Mattia, è la volta di Demi di presentare le sue molteplici attività, insomma.
1: Diciamo che ho seguito un percorso un po' particolare rispetto alla terra in cui sono cresciuta, quindi ho fatto lunghi viaggi per apprendere e trovare risposte agli interrogativi che mi sono posta durante la vita, a tutti i motivi per cui mi sono sentita fuori luogo. E ho deciso nella vita, per diverse motivazioni, di incamminarmi su percorsi che mi hanno portato alla medicina naturale, agli studi di diversi tipi di discipline olistiche e in particolar modo all'accompagnamento delle donne in ogni fase del loro ciclo e accompagnamento delle donne durante soprattutto periodi particolari come quelli della gravidanza.
0: Certo.
1: Perché ho potuto vivere su di me, ho potuto vedere nelle donne intorno a me proprio una frustrazione continua nel non riuscire a comprendere la propria natura e anche nel non sapere a chi chiedere, non sapere con chi condividere. E proprio per questo disagio di base che ho sempre vissuto, ho deciso di iniziare a conoscere, a studiare per poter portare quello che a me era mancato e per poter sostenere altre donne come volevo essere sostenuta io. Quindi sono molto felice di essermi trovata in percorsi così alternativi, secondo alcuni, e penso che siano fondamentali per integrare a ciò che portiamo a livello di medicina, psicologia, società, delle tematiche che a volte vengono troppo ignorate, ma che sono fondamentali per una salute totale di un individuo o un'individua. E quindi
0: Sono attività che fai con una certa periodicità,
1: sì.
0: Incontri che fai soprattutto con altre donne.
1: Sì, adesso il 22 proporrò, il 22 di luglio proporrò online un cerchio di donne gratuito, proprio perché ho sentito l'esigenza di riunire diverse donne per poter avere la condivisione, il sostegno, il supporto emotivo che spesso nella quotidianità non riusciamo a trovare, a soddisfare, non riusciamo a in qualche modo vivere anche con le persone che stanno intorno a noi, nella speranza sempre di poter poi irradiare quello che portiamo in questi cerchi, in questi percorsi anche individuali, nel mondo e nelle persone intorno a noi. Questo è l'intento.
0: Dove possiamo seguire questi seminari online? Se diamo qualche informazione attraverso il web,
1: allora,
0: chi ci sta ascoltando può,
1: al momento,
0: può seguirti.
1: Sto iniziando a pubblicizzare solo tramite la pagina di Instagram.
0: Ce la ricordi la tua pagina?
1: Sì, demi.vulnera. Demi è scritto D-E-M-I. Punto vulnera, come vulnerabile. E inizio a portarli là, e da poco che ho deciso di iniziare, diciamo, a manifestarmi e a portarmi anche ad un pubblico più vasto. E prossimamente uscirà anche un sito internet dove pubblicherò eventi, percorsi e diversi workshop che condurrò, e poi chissà, magari più là ci saranno altre possibilità per portarsi tramite podcast e altre attività.
0: Benissimo. Allora io direi

0: insieme, riunirsi, essere un unico essere. E sto pezzo com'è nato, Demi?
1: È un po' il desiderio di riunire gli opposti, nell'amore soprattutto, e nel riportare l'attenzione su quanto sia fondamentale far comunicare, far cooperare le nostre parti maschili e le nostre parti femminili, gli uomini e le donne, come trovare un'armonia per diventare più forti, più potenti, per poter portare una comunità più sana, più armoniosa. E questa storia parla anche di un potere ritrovato nell'unione di queste parti che divise perdono quella grandezza che hanno di solito, e invece nell'unione ritrovano proprio una nuova speranza, una nuova luce, una nuova forza.
0: Wow, è sempre emozionante sentirla.
2: Lasciamo spazio alla musica, non c'è altro da dire, direi. Quattro mani e quattro

0: Eccoci qua, rieccoci nel caldo di Piazzetta Toscano qui a Cosenza Vecchia, Radio C Roma con voi, qui è Barrio 105.7 o in tutto il pianeta www.ciroma.org con noi Demi e Mattia, riprendiamo le redini del programma. Ora, insomma, è una parte, diciamo, che vi unisce i vostri progetti comuni, no, che insomma vi siete intersecati per anni, quindi ecco. Uno di voi comincia, l'altro si alterna, parlatene.
1: Sì, sì, questa appunto era Quattro mani e quattro gambe, l'abbiamo ascoltata, e quello che ci ha detto: collaboriamo, arte visiva, arte musicale, storia, poesie, tutto insieme per farci creare, portarlo anche nella musica, le corde divine, no? Per curare, musica che non è soltanto piacevole per danzare, ma è una musica che ti cura anche dentro, ti porta fuori quello che c'è.
0: Terapeutica, catartica.
1: Sì, sì, in altri posti è quella, è medicina. Questo nasce alla Rosa Marina. Dentro una yurta decidiamo di registrare un primo pezzo, Quattro mani e quattro gambe, seguito da La Rosa Marina, con Fanny, violinista dalla Francia che ora ci sta ascoltando lì, con Fulvio, grande flautista che ha girato mezza Italia. Nasce questo pezzo, La Rosa Marina, per celebrare, per raccontare, per dire: si può fare musica internazionale, abbiamo un linguaggio solo, qual è? Quello dei nostri strumenti. Allora suoniamo insieme, vediamo che esce fuori. Ci ha emozionato, ci ha fatto lavorare 3 giorni, notte e giorno, eravamo gasati, il primo pezzo, ed è uscito questo qui che adesso ascolteremo.
0: Ce l'ascoltiamo, vai, La Rosa Marina, vai.

0: Rieccoci in studio. Abbiamo ascoltato il pezzo La Sardella. No, La Rosa Marina, non c'entra niente. Non c'entra niente.
1: Dire, no?
0: È un classico che ve lo chiedono se La Rosa Marina sono i pesciolini piccanti. In realtà non c'è niente di vero, perché...
1: No, quella è stata la magica Giulia che, leggendo sulle mappe antiche, esce Piano Marina. Ah, ok, bello, ma è pieno di rosmarino qua. Allora fondiamo i due nomi, l'influenza inglese, ed esce La Rosa Marina. Questa non è la sardella, maledetto, che l'ha dovuto dire in pubblico, l'ha dovuto dire.
0: E ci sta, e ci sta. Allora, proseguiamo il nostro viaggio di oggi con Mattia, che ci racconterà dell'esperienza che fate probabilmente lì a Roseto, riguardante,
1: sì, esatto,
0: il campeggio e i volontari che continuamente partecipano alle vostre attività, che si alternano, che poi insomma sono persone pure che sono entrate in alcuni brani musicali come,
1: sì, esatto,
0: ospiti.
1: Esatto. Sì, negli ultimi 3 anni abbiamo aperto il campeggio, La Rosa Marina, a volontari da tutto il mondo. Sono arrivate in 3 anni 650 persone, chi dall'America, dal Sud America, dall'Asia, dall'Europa. Tutte persone che vogliono scoprire la natura, vogliono cimentarsi nella natura in un progetto che è legato alla permacultura, quindi a pratiche di osservazione e di interazione con minimi input, cioè seguire i ritmi della natura, che è difficile, ormai siamo abituati a correre.
0: Certo.
1: Loro invece...
0: All'osservazione, esatto, alla lentezza dei luoghi,
1: esatto,
0: all'osservazione.
1: Che poi, come ci faceva notare Demi, questi ritmi ci portano a curare. Ci portano una lentezza diversa e un ascolto anche interiore. Da lì poi nasce Yurta Studio Ionica, questa yurta che ha un piccolo studio di registrazione, e nasce l'idea di chiedere a tutti i volontari: ma per caso tu suoni? Suoni la chitarra, suoni la batteria, canti? E molti di loro si scoprono musicisti, altri musicisti improvvisati, poi li ascolteremo durante la trasmissione. È nata la magia, perché non è solo la musica, ma è la musica fatta insieme, vecchio stile. Tutti insieme, in natura, immersi nella natura in un posto silenzioso.
0: Bellissimo. Ma una cosa che, diciamo, volevo chiederti, che è relativa proprio all'aspetto proprio dell'interazione, cioè come queste persone vengono a sapere con quali canali attraverso il web si creano, ecco, queste interazioni, queste comunità viaggianti.
1: Allora, è partito tutto con il progetto Woofing, una piattaforma, un'associazione,
0: ecco,
1: che si occupa di questo.
0: Volevo parlare.
1: Sì, il progetto è finito su questa piattaforma, e tante persone hanno visto il progetto, interessate anche dal luogo, perché vicino al mare, Roseto Capospulico, ci hanno contattato e hanno detto: possiamo venire a fare esperienza? Sì, sì, sì. Da lì poi sono nati video sulla pagina Instagram Mattia in Viaggio, su Antiche Essenze di Calabria, che è il progetto nato 2 anni fa, che si occupa della raccolta di piante spontanee per poi distillarle, insieme ad Angelo, mio cugino, che saluto, che ci sta ascoltando.
0: Benissimo.
1: A Domenico Settembrini ci occupiamo del...
0: c'è anche il sito internet,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Antiche Essenze di Calabria.it,
1: sì.
0: Direttamente potete vedere, insomma, i prodotti, le cose che fate,
1: esatto, e ci potete, ecco, contattare se volete venire a fare un'esperienza con noi, oltre che magari acquistare i nostri prodotti, che sono rigorosamente della nostra terra, sono selvatici, a differenza di molti prodotti che vengono coltivati, perché noi crediamo che una pianta che non è viziata esprime dei valori e dei concetti diversi rispetto a una pianta coltivata e trattata come una bambina, sostanzialmente.
0: Ma certo, come gli esseri viventi, insomma, animali, le persone, gli esseri umani, insomma.
1: Sì, ora cito il mio professore Mancuso, lui dice che le piante hanno un'intelligenza diversa dalla nostra, vivono da noi da molto prima di noi e ci fanno respirare. Poi si apre tutto un capitolo su questo. Comunque noi gli diamo valore, rispettiamo l'ecosistema, ci aiuta anche il progetto Policoro a formarci. È nata poi una cooperativa di comunità, Tesoro di Roseto, che saluta anche loro, dove si lavora tutti insieme, ed è proprio quel riscoprirci che ci fa fare cose meravigliose.
0: Benissimo, musica, vai. E il prossimo brano è Run
1: to Love, vai. Parliamo di amore.

0: corriamo verso l'amore con l'unica nostra salvezza, Run to Love. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, Demi e Mattia, ospiti qui di Barrio su Radio Ciroma 105.7, www.ciroma.org.
1: Eh sì, è l'amore che crea, che genera, che ci fa credere, che ci fa andare avanti, l'amore che viene dal cuore. Non lo faccio il poetico, io sono bravo con gli strumenti. La poesia ce la legge Demi, la sua poesia che viene dal cuore.
2: Sono qui dove ho scelto di abitare, sono qui dove ho scelto di irradiare. Torno a casa dopo tempo passato a vagare, sono qui e torno al mio cuore. Ho abitato questo luogo, ma mi sono lasciata spostare per paura dell'amore. Nata qui, ma persa altrove. E dopo aver percorso mille sentieri in un vagare eterno, l'ho vista la strada. È sempre stata lì. Così sono tornata al mio cuore. Così ho ritrovato l'amore. Così ho detto sì alla vita. E da qui ritrovo il mio centro. La mia anima si è espansa nell'eterno. Così sono qui, adesso, dove ho riscoperto casa nel mio cuore.
1: Wow. Sembra impressionante. Eh sì, è l'amore che ci fa correre, ci fa ascoltare l'altro, ci fa percepire l'altro e fa generare miracoli. Lo devo introdurre il prossimo pezzo, lo lanciamo, che dici?
0: Ma non lo so, lanciamo perché poi penso che sia collegato anche all'amore,
1: esatto,
0: no? Il concetto del tempo,
1: il concetto, esatto, siamo spazientati, ma questa è bella.
0: E allora ce l'ascoltiamo, Tempo richiede tempo.
1: Giulia.

0: Rieccoci in studio, Demi e Mattia con noi, ospiti di Barrio. Ora, secondo intervento poetico di Demi, con la seconda poesia, Il coraggio di ascoltarsi.
1: Resta in ascolto affinché ti possa guidare nella verità. Nella luce e nelle tenebre ti condurrò attraverso la via dell'amore. Nel tuo cuore dimorerai mentre proseguirai sulla tua via. Sarai spada in un mondo ingiusto. Sarai acqua per chi teme la siccità. Sarai il canto d'amore per chi la voce ha perduto. E un nuovo mondo costruirai. Eremiti, esiliati e senza dimora guiderai. La verità ascolterete in una realtà di menzogne. Sii la luce che il mondo ha dimenticato e condurrai a casa l'umanità.
0: Mattia, tocca a te dire qualcosa, commentare, ma insomma...
2: Parlare del tempo è sempre difficile.
0: Certo, trovare il giusto tempo in un mondo in cui il tempo va vorticoso.
2: Va vorticoso, sì. Come dicevo prima, è quello che è ricentrarsi, riascoltarsi. Demi ce l'ha letto con una poesia, l'abbiamo sentito prima con il ritmo scandito di Giulia, che saluto, che ha appena scritto, che ci sta ascoltando.
0: Benissimo.
2: Ma è Demi che ascolta, Demi sa parlare di questo tempo.
1: È un tempo che spesso non ci prendiamo, che non ci concediamo, in una società che ci spinge a correre e a fare di tutto di fretta. A parer mio è molto deleterio e a volte alienante, perché ci spinge a non sentirci, non restare in ascolto di noi stessi, a non portarci in presenza, a non ricontattare il nostro corpo, e a volte abbiamo bisogno di rallentare, prenderci tempo e tornare a noi.
0: Prossima traccia, Mattia.
3: Prossima
0: introduci traccia. TikTok. Che non è il social network cinese, non ne parliamo,
2: no,
0: di quello,
2: no.
0: Ma
2: e questa è la...
0: con la T-I-C-K.
2: Sì, sì,
0: O-K, quindi ecco, puntualizziamo.
2: Questa, no? È una piccola sorpresa di mio figlio, di... Vai. Michele, che a un certo punto inizia a fare TikTok. Aveva 2 anni il piccolino, e la fortuna di ascoltare, no? E siamo genitori che corrono, io in primis. Però il ritornare tranquillo e dedicarmi a lui con la chitarra in mano è stato meraviglioso, perché ho detto: papà, sai che c'è? Te la copio questa, la mettiamo in una canzone. Va bene, papà. Lui parlava sotto, l'ho registrato, ho detto: poi lo metterò sul pezzo, e gliel'ho regalato a 3 anni questo pezzo. È TikTok, è Michele per me. Lui è la musica che ci circonda, è la musica che è sempre presente. Basta solo a noi riconnetterci sui canali giusti per ascoltarla e per trasportarla qui tra di noi. Buon ascolto.
4: Ci sei?
5: Sì.

0: Ci sei?
1: Papà, ci sono, Michele diceva alla fine.
0: Bene, abbiamo ascoltato TikTok ancora con noi in questo viaggio, Mattia e Demi. E, un aspetto fondamentale, ricordiamo che qui è Barrio, siamo su Radio Ciroma. E continuando questo viaggio, un viaggio soprattutto musicale, quindi una musica che con voi, con tutti quelli che vi circondano, sì, e vi hanno storicamente circondato nelle varie esperienze musicali.
1: Sì, la magia della musica, le amicizie che si creano con la musica, beh, il linguaggio che si crea con la musica, si va diritti al cuore, non si parla più con la mente, alcuni dicono si parla col divino, il linguaggio che si avvicina più al divino. Io mi ricordo, era al Policoro il primo anno, non conoscevo nessuno, ci ha fatto fare amicizia, lo saluto a Federico, a Maria, che poi sentiremo anche un pezzo con lei, grazie alla chitarra, grazie a quattro note suonate siamo diventati amicissimi, con Pablo, peruviano, parla spagnolo, la musica, ho il djembé, ho la chitarra, diventiamo amici, è un linguaggio internazionale, è un linguaggio che è universale, che ci unisce. Con Demi abbiamo iniziato questo progetto con la musica. Vediamo se si può lavorare insieme. Si è suonato lì, si è suonato in Repubblica Ceca, si è suonato un po' a Trebisacce. Così nascono, credo, dei legami molto forti che vanno al di fuori della mente, che alcuni dicono la mente ti mente, no? Ti tradisce. Là si parla col cuore, con l'anima, con lo spirito. La magia della musica. E nulla, poi si sono uniti tutti i volontari, come ti raccontavo prima.
0: Volontari che...

0: arrivano
1: musicisti, volontari che parlano di umanità, parlano di storia, raccontano. C'è tanta vita, c'è un mondo che a noi piace definire che forse un po' cambia, no? Che si riavvicina, si riconnette con se stesso, no? E qui nasce l'idea Demi. Siamo umani, no? Ce la vuoi introdurre?
2: È la speranza di un nuovo mondo, di poter cambiare le cose, di poter seminare una nuova umanità. Era una canzone sicuramente ispirata e sentita nell'amore, in una nuova visione, luce, e tra prove, tanta vergogna da parte mia, tra l'altro, perché ho cantato per la prima volta ad un microfono, e è nata questa canzone, e volevamo portare musica che potesse essere medicina, ed è nato Siamo Umani.
3: Ci ascoltiamo questa vostra terapia, allora. Siamo Umani qui a Barrio.
1: Buon viaggio.
3: Buon viaggio.

0: Bene, bene, bene, rieccoci in studio. Eravamo sul balcone di Ciroma a osservare l'infinito, a chiacchierare. Ritorniamo velocemente in studio. Barrio con voi, Radio Ciroma 105.7, www.ciroma.org.
1: Che vai, meraviglia, Mattia. Questo balcone, le rondini pure che canticchiano, ci stanno cullando davvero.
0: E le rondini mixano la vostra musica come sottofondo, come diciamo dolce rumore di fondo, no?
1: Alla grande, è la verità, no? Siamo umani, giusto? Siamo umani e siamo circondati da meraviglie, no? Io mi racconto sempre che abbiamo questa nebbia maledetta che non se ne vuole andare dagli occhi e farci vedere che magnifico posto che c'è intorno a noi, che magnifiche persone e che magnifica umanità che c'è. Ma prima di parlare di umanità e di tutto, bisogna fare una riflessione interiore. Questa Demi solo ce la può raccontare.
2: Sì, quello che sento, quello che penso è che per creare davvero una nuova umanità il primo seme da piantare è dentro noi stessi. Il primo passo da attuare per creare il mondo che desideriamo è cambiare noi stessi. E poi da là possiamo irradiare a tutto ciò che ci circonda e creare quel paradiso che tanto cerchiamo da altre parti. E a proposito di questo leggerò...
1: Ce la leggi?
2: Sì, una breve poesia.
0: Riflessioni su una nuova umanità.
2: Che tutto il mondo vibri d'amore, che la terra profumi di paradiso, che l'uomo si risvegli nella verità. Nell'amore cresceremo e germoglieremo per sbocciare nell'unità.
1: Grazie. Questa dà proprio le basi per il prossimo pezzo. Frugal Life. È stato incredibile come... persone che non si conoscevano, persone che magari all'inizio non erano entrate super in amicizia, super in relazione. Si parte per Civita, il solito viaggio la domenica, perché si fa esperienza, si lavora tutti insieme lì al campeggio, alla Rosa Marina. Dopodiché si prende la domenica per dire: vogliamo fare qualcosa insieme, vogliamo esplorare cosa c'è intorno a noi. C'è il Parco del Pollino, andiamocene sopra Civita. Siamo andati lì, si candicchia in macchina, lì nasce la scintilla, l'idea da Agata e da Alice. Agata dalla Francia, che saluto. Alice da Milano, che si mettono a candicchiare insieme a loro gli altri due ragazzi dalla Germania, e nasce la storia di quello che stavamo vivendo, Frugal Life, la Rosa Marina, le garrube e la musica che state per ascoltare.

0: bellissimo questo. Carruba, un altro elemento, no, che caratterizza la nostra terra, in un,
1: sì, sì,
0: in un posto bellissimo che è veramente la vera montagna della Calabria, che è il Pollino, dove veramente ci sono dei scenari che si aprono, a cui poi pensavo noi di Cosenza non siamo proprio storicamente abituati. In Sila, ok, vai in montagna, ma c'è questo altipiano che non vedi, e con la forza, la potenza evocativa della montagna, che è spesso davvero una fonte di ispirazione.
2: Sì, sì, magnifica la Sila, eccezionale anche il Pollino.
0: Certo, però il Pollino veramente ha degli scenari incredibili.
2: Sì, sì, ma si sono innamorati i greci anticamente quando sono arrivati qui, l'hanno riconnessa alla loro terra, e poi ospita, è uno dei parchi più grandi d'Europa, sia per biodiversità che come estensione.
0: Allora, parliamo di un progetto che si dipana poi nel Labirinto delle Rose, di cui parleremo poi approfonditamente alla fine.
2: Certo.
0: Progetto Yurta, ecco, ci parli di
2: sì,
0: che cos'è storicamente e di cosa avviene in una di queste yurte in particolare.
2: Esatto, quello nasce con Temu, che saluto dalla Mongolia, con mio zio Patrick dalla Francia, che aveva appena girato un film in Mongolia, e con Giulia, che è innamorata delle yurte, un ventre materno, una casa che si può spostare, una tenda nomade. Le yurte sono poi quelle che abbiamo deciso di montare lì alla Rosa Marina, al nostro campeggio. Sono l'abitazione dei nostri volontari, dove viviamo, dove ci passo volentieri del tempo anch'io. Sarà la forma circolare che mi fa fare dei bei sogni e non è spigolosa, secondo il Feng Shui. Sono il luogo dove viviamo e dove facciamo anche attività. Queste 5 yurte, facili da trasportare, facili da montare, in una giornata riesci a metterla su, uno spazio di 30 metri quadri, a livello anche burocratico, una sempre libera, ionica, dove abbiamo registrato i pezzi che avete appena ascoltato, dove ascolterete il prossimo pezzo, perché poi l'idea esplosa con Joanna, che saluto, con le altre ragazze della Svezia, dove nasce questo pezzo in un momento particolarissimo. È fine giugno, tempesta di fulmini, vediamo Diana dalla Germania che si affaccia al balcone e si prende tutta la pioggia in faccia con un fulmine dietro, già il nome mitologico Diana. Nasce questo pezzo cantato in lingua originale, in svedese, un pezzo che ha vari spezzoni, un pezzo che è mistico, per me è magia pura, è quel posto, quella sera. Buon ascolto.

0: Bene, rieccoci, rieccoci in, in studio. Barrio con voi, stiamo leggermente sforando, insomma, abbiamo la fortuna anche quasi tutti i programmi per questioni di calore, direi, hanno interrotto per quest'anno. Noi con Barrio peraltro stiamo continuando, e le ultime due puntate, che saranno tra una e due settimane, saranno poi delle registrazioni di eventi che sono stati svolti quest'anno al Cineteatro Universale, ricordiamo, in via San Francesco d'Assisi, sempre qui nella nostra Cosenza Vecchia. Ragazzi, a voi la palla, ci arrivano dei messaggi da lontano, fan da, diciamo, un po' tutta l'Europa.
1: Questa è la meraviglia della diretta, guarda, interagiamo con voi, interagiamo col pubblico, qua è arrivata la Repubblica Ceca.
2: Sì, è arrivato un messaggio, e questo messaggio praticamente dice: amore, per primo c'è bisogno accettare se stessi, cogliere, abbracciarsi, e si può capire se si vuole qualcosa cambiare. Vorrei ringraziare mia mamma, che mandarle un grandissimo abbraccio perché mi sostiene con tutto il cuore. Grazie mamma per il messaggio.
1: Ciao Petra, sei con noi anche in radio. sono secoli, l'educazione che si passa con il tempo, alcuni parlano di vite passate, alcuni invece ricordano, alcuni ricevono tramite educazione, no? Che non è sempre verbale, ci sono gesti, ci sono modi di educare, che poi ci riaprono porte, ci riaprono ricordi, ci sbloccano memorie che sono sul DNA. Io ne sento di tutti i colori sui social, su internet, ci sono mille teorie, la verità è in noi stessi, la verità sta nel tempo, come abbiamo detto prima, nell'ascoltarsi, nei secoli. E poi ci sono le poesie di Demi che parlano meglio di me, io faccio sempre confusione con le chiacchiere. Riflessioni sul tempo.
2: Dove il cuore riposa, troverò la mia gloria. Son secoli che vivo tra polvere e natura. Son secoli che muoio e ogni giorno risorgo. Nella notte mi desto e vedo dove il cammino è illuminato. Ma ogni notte mi sveglio e vedo che la strada ancora non ho trovato. Tra ombre e luce vivo tra secoli di memorie dimenticate, e sono ancora qua, in questo mondo sperduto, a cercarmi, mentre dopo secoli, con un soffio, la mia polvere è già volata via. Ritornerò al cielo, ritornerò al tutto, e ancora mi risveglierò. L'alba mi aspetta e la mia anima si desta per un nuovo cammino, vivo.
1: Wow, come sempre. Qua ci viene subito in mente un mito, un altro mito molto interessante. Euridice, Orfeo, suona a qualcuno. Euridice e Orfeo hanno ispirato Maria, che saluto a Torino, lì. Ciao Maria. Il prossimo pezzo è stato scritto, ci abbiamo lavorato insieme a Maria, e parla di Euridice, parla di questa storia. Buon ascolto a tutti.

0: Benissimo, ritorniamo qui in diretta. Siamo praticamente giunti alla fine del viaggio di oggi di Barrio, qui su Radio Ciroma 105.7 in FM, www.ciroma.org, perché ci ascolta, diciamo, da fuori, praticamente dalla provincia di Cosenza, insomma, dove non riesce a arrivare il segnale in FM di Ciroma. È stato un viaggio bellissimo, ci hanno accompagnato Demi e Mattia, ma parliamo di un progetto, diciamo, reale, attuale. C'è stata una recente inaugurazione, sì. L'abbiamo citato più volte, ma ne parliamo in particolare di questo labirinto.
1: Sì, ve lo raccontiamo, questo labirinto. Un progetto che è nato dalla comunità, è un progetto che è nato da più mani, da più teste, da Zoltan, che ha disegnato e ha aiutato a costruire questo labirinto meraviglioso. Zoltan, che saluta dall'Ungheria, dalla cooperativa di comunità Tesoro di Roseto, che è nata a dicembre a Roseto, che è partita con 17 persone, ora siamo in 40, aiutata anche dal progetto Policoro, e saluto tutti gli amici del progetto Policoro. È nata da tutti i vicini, tutti i rosetani e le persone che venivano fuori a regalarci una piantina, a mettere un sassolino, a piantare una rosa. È nato un labirinto di riconciliazione. Un grazie anche a Claren Wilson dall'Africa, che ci ha dato il consenso di realizzare questo labirinto. E abbiamo piantato lì all'interno 1122 piante di rosa, e poi all'esterno ci sono altre 2000 piante di rose. Non una rosa particolare, ma una rosa che è legata al territorio, la rosa damascena. Una rosa che si narra fosse stata portata da Federico II con i suoi viaggi, col suo unico viaggio da Gerusalemme, da Damasco. Una rosa che è legata a Roseto, è sparita poi all'improvviso, è stata riproposta da Rosario Benedetto, che saluto, che non ha avuto un buon seguito. Poi è stata voluta fortemente da tutta la comunità, dalla cooperativa, come dicevo, da Antiche Essenze di Calabria, da Domenico, da Angelo, dai vicini e da Zoltan, da Laura, che si sono impegnati. In 2 mesi abbiamo realizzato questo labirinto, il più grande d'Europa, che ora è visitabile, è interattivo, non è solo lì.
0: Avete inaugurato, no?
1: Sì, l'11
0: settimana
1: luglio.
0: Scorsa, praticamente.
1: Sì, e ringrazio tutti i presenti, è stata una bella celebrazione. Abbiamo parlato di riconciliazione. Cosa significa il labirinto? Noi siamo fissati che il labirinto è il luogo dove ti perdi, no? Dove hai bisogno del filo per trovare la strada. In realtà non è così. Il concetto dei labirinti parte dal danzare insieme in una forma particolare e far passare delle persone. Poi si evolve in qualcosa di fisico, di presente sul territorio, per diventare un luogo dove tu scavi e vai nel profondo per ritrovare se stessi. Ma questi concetti li sa Demi alla grande meglio di me.
0: Li trasforma in amore, no? Perché l'amore è perdersi.
2: Sì, è un labirinto che in qualche modo riconduce all'amore, all'amore per se stessi, all'amore verso la vita. E beh, l'amore è un tema che abita le nostre vite e continua ad abitare le nostre vite ovunque, sempre, in continuazione. E non ci rendiamo conto a volte che per amare bisogna perdersi a volte, bisogna lasciare parti di sé, ma non è un sacrificio, è una rinascita. Bisogna spogliarsi di una vecchia pelle, di strutture che ci siamo caricati per poter amare davvero liberamente, per poter espanderci in questo amore. L'amore richiede trasformazione, perché non siamo davvero abituati ad amare, e quindi abbiamo bisogno di decostruirci per vibrare davvero d'amore.
1: Wow, come sembra wow.

0: Sì, il prossimo pezzo è proprio Love, è ispirato al labirinto, è ispirato a quello che ci circonda. Vi rimando un annuncio a tutti, siete i benvenuti al labirinto, è aperto dal lunedì alla domenica, ha dei suoi orari, potete contattare, trovate tutto sul sito internet Antichessenze di Calabria, a breve sul sito della cooperativa di comunità Tesoro di Rosette. Saluto tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando della cooperativa. Il consiglio, e vi salutiamo anche noi, di alzare il volume al massimo, perché questo è un pezzo che fa veramente viaggiare. Buon ascolto.
1: Ragazzi, io vi ringrazio, grazie per essere stati ospiti qui, è bellissimo aver sentito il vostro viaggio, grazie, che poi veramente si fonda sull'amore, su un desiderio di cercare dal basso, con tantissime forme artistiche e sociali, di cambiare il nostro territorio. Insomma, se siamo qua vuol dire che ci crediamo, insomma è un sentimento, penso, no, a me appartiene, ho parlato con Mattia,
0: grazie a te,
1: questa volontà, insomma, di dal basso, di cercare di fare qualcosa.
0: Cosenza, questa parte di Cosenza è meravigliosa, solo passeggiando, te lo dicevo prima, il liutaio, quello che aggiusta le scarpe, i tessuti, è magica questa parte, e questo è quello che ci riconnette e ci dà valore. La Calabria è questo, i mestieri antichi, in chiave moderna anche, abbiamo posti meravigliosi, abbiamo persone meravigliose, viviamo in Italia, è il luogo più bello del mondo. Grazie Francesco.
1: Grazie ragazzi, grazie Demi, grazie Mattia, e ci rivedremo presto in qualche altra situazione. Buon ascolto da Barrio.
2: Grazie a te.
1: Ciao a tutti, e chiudiamo ovviamente con Love, amore. Ciao a tutti.

La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce ad essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

del rosso arco che il filo. È un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornati.

attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato.

L'aria uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, due cene girevoli, abbondanti nemmeno, pensando l'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

0: a tutte quante ne piace a girare, però non mi rendo conto che questo è un periodo proprio particolare.
1: Maresciallo, tu non conosciamo chi è il mango.
0: Ti faccio restare una settimana a cura me.
1: Mi sento proprio in galera, maresciallo.

Oh, Shamba, è meglio che drammatizziamo un po'. Comunque, a parte gli scherzi, vedi che andrà tutto bene. Io resto a casa.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 34%.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

usare, batti un rumore. Se sei finto, sappi gioire, sappi adoperare. Se sei finto,

streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia, carne che si nega alla ragione come un aquilone.

L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero 700 38 811.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi 24 gradi. I giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa. Ed ecco il fischio di inizio. Berlusconi passa a Letta. Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti indrattiegge, attenzione. Tiene palla Bonaiuti, placcano la Giovanardi, attenzione Giovanardi! Giovanardi il tiro!
1: Giovanardi!
0: Parata di Brancher! Signori Brancher! La rimessa di Brankel, parla poi per la Brambilla. La Brambilla avanza, braccata da Balocchi. Ancora per Bertolaso. Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Augello. Attenzione, parla, parla, la metto, la Santanchè, il tiro, gol! Incredibile, che prestazione, la Santanchè. Rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco.
1: Torni a New York, Santanchè,
0: che realizza.

accade che la realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda la ricrea sotto una forma che le permette di percorrere il mondo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 38 minuti.
1: Max, sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per metà una videoallucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo. Io avevo un tumore al cervello e soffrivo di allucinazioni. Io pensavo che le allucinazioni dipendessero dal tumore, invece era il contrario. Mi accorgevo che le visioni si radicavano, divenivano carne. Tanta carne che continuava a crescere. E quando mi rimossero il tumore, lo chiamarono Videodrome. Io sono stato il primo caso di Videodrome. La prima vittima.
2: Ma chi c'è dietro e cos'è che vuole?
3: Vogliamo te, Max.

0: nazione.
1: Nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.
2: Cosa non riesci a dire? Dov'è che ti fa male?

0: mi sento abbastanza tonica e magra. Tutte le donne che vedo su Instagram sono più belle e attraenti di me.
1: E io non so più di chi è il mio corpo.
2: Attenzione! Questo è il momento giusto di rivolgerti all'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: večeru se mani spork. L'aria sembra viva e lei disegna.
1: Radio Maria.
2: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: È meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, pisce napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

0: Luoghi e persone che non esistono. Puoi fotografarli con Ocolom, la macchina brevettata dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Ocolom sorveglia, riferisce e non dimentica. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, divertirsi.

0: Oh, devi mollare.
1: Ma che cos'è? Devi mollare.
2: Devi mollare.
3: Io vi dico, statevi all'occhio.
2: Mollami.
4: Scasazza, provincia di Agrigento e Trapani, e forse anche Siracusa e Messina, e chi più ne ha più ne ammetta.
5: Vabbè, ho capito.
4: Scasazza
5: che lei ormai va proprio a
4: Guadalupe. È un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
5: Vabbè.
4: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una okay. caratteristica.
5: Sì, fregatura.
4: No. Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi,
5: capito?
4: Disc jocks e costruzione di cancelli.
5: Come disc jocks?
4: Disc jocks ci sono, anche c'è la radio, abbiamo la radio.
5: Radio Scasazza lì.
4: In ondulazione di sequenza.
5: In ondulazione
4: di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. Ah. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno. Mari di tutti i colori, mar bianco, mar rosso, mar nero, marrone,
5: marrone,
4: tutti i colori.
5: Marrone è quello più.
4: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
5: No, me lo dice sempre, concorso è così, cuore è un microfono cuore. Moderno.
4: Ah,
5: ma lei okay. capisce questa parola? Moderno.
4: C'è il libro a casa. Ah, allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi.
5: Mm.
4: Ah, non è che... Sono è un paese che ha dato questi Natali.
5: Ci dica chi.
4: È nato.
5: Ci dica chi.
4: È nato.
5: Ci dica chi. Ci dica chi.
4: Ok, cabaret.
5: No, no, no, nato... no, no, ci dica chi. No, no, che si attaccano subito la terra. Ci dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, e lo so. Ci dica chi. Sapete, guarda, guarda.
4: Le primo piano,
5: appena primo piano. I napoletani vengono scatenati sulla tarantella, poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
4: Vogliate scusare l'interruzione del depliantes? Il depliantes verrà ripreso. Sono nati.
5: Silenzio.
4: Fermo, maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? Sono nati. Ucro Pagliaro.
5: A Scasazza.
4: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
5: Oh, la sorella di Rosanna Fratello e il fratello
4: poi,
5: di Jean
4: sì,
5: Sorel.
4: Sì, sì. Poi la bellezza di Scasazza è la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini view, farfallini view, lumachini view.
5: View che cos'è?
4: Che ne so, qui c'è scritto così. I pesci spata, view.
5: Più.
4: Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete. Però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
5: Ho capito perfettamente. Grazie. Allora, per favore, what I say...

0: pound on you. Bad little kid. Pound on you. Bad little kid.
1: From Rock and Roll, Bam, all got. Americano già inizia a caricare.
2: No, attenti, fa così. Un spot, ma la cazzo di pipì non ti viene a male.
1: Ma ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me, sempre.

Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque. Per mesi, se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori. Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente. L'unico vantaggio che abbiamo è la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 40 minuti.
1: Radio Ciroma, il tuo piccolo Getsemani.

0: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso, come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 60. Sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
0: Lei
1: il dissenso totale

0: nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il potere operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
1: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di potere operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
0: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano, una reazione come la reazione che io considero una reazione come il terrorismo era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso e il movimento era cominciato nel 68. E questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Andrew fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Era meglio negli anni 30.
0: Negli anni 30.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

bone now.

Strunzi. Strunzi. Durcenegliata a fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, ne sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Allora, gli piace.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: La vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Sì, che ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni, perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo.

penso che sono solo, il puntino nell'universo. Tra molto mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. E invece le notti mi piacerebbe passare da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la blocca. Blocca la,
1: lì.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ci Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Soundboy, Amumo, Bullet!